Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la Messa nella memoria di Maria Regina. Domandiamo perdono. Signore, che sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison. Cristo, che dall'alto della croce hai affidato a tua madre tutti gli uomini, Christe eleison. Signore, che hai associato la tua e nostra madre alla tua gloria regale, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei Cieli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Ezechiele. Quell'uomo mi condusse verso la porta che guarda oriente, ed ecco che gloria del Dio di Israele giungeva dalla via orientale, e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quelle che avevo visto quando andai per distruggere la città, e simile a quella che avevo visto presso il fiume Chebar. Io cadde con la faccia a terra. La gloria del Signore entrò nel Tempio per la porta che guarda oriente. Lo Spirito mi prese e mi condusse nel cortile interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il tempio mi parlava e mi diceva: «Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, è il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai figli di Israele, per sempre». Parola di Dio. Risplendi in mezzo a noi, Signore, la tua gloria. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicino a chi lo teme, perché la sua gloria abita la nostra terra. Risplenda in mezzo a noi, Signore, la tua gloria. Amore e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Risplendi in mezzo a noi, Signore, la tua gloria. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a tutti, i suoi passi tracceranno il cammino. Risplendi in mezzo a noi la tua gloria, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Uno solo è il Padre vostro, quello celeste, e uno solo è la vostra guida, il Cristo.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti e dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Parola del Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Vergine Madre ed esaudisci la nostra preghiera. Ci aiuti e ci soccorra il Cristo, uomo Dio, che si offrì per noi, agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Giusto, o Padre, è il nostro desiderio di lodarti per le virtù di tutti i tuoi santi, ma principalmente per la grandezza della Beata Vergine Maria. Lei sola, per singolare privilegio, è la piena di grazia che, generando il Redentore per virtù dello Spirito Santo, è diventata la madre di tutti i credenti. E noi, tuo popolo a lei devoto, uniti ai cori degli angeli, esultando proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Per attuare il tuo disegno d'amore, il tuo Figlio Gesù si consegnò alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro. Egli, venuto l'ora di essere glorificato da te, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione ti offriamo, o Padre, il corpo e il sangue di Gesù. Guarda con amore questo sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. A tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo
a lode della tua gloria. Ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del nostro Papa, del nostro Vescovo, dei presenti, di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione, del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo Signore nostro, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che toglie il peccato. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, concedi anche a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison. Signore, via che conduce al cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e di desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo i nostri cuori siano fissi là dove è la vera gioia, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia, lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: Signore, il tuo amore per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore per sempre.
0: Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore.

sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Il Vangelo di questa domenica ci presenta il racconto del cosiddetto primato di Pietro. Gesù affida a Pietro il compito, meglio, il carisma della guida di quella che diventerà la Chiesa, qui non c'è ancora, di quella che diventerà la compagnia cristiana nella quale siamo dentro anche noi con il battesimo. Ma il racconto avviene in un certo modo, l'episodio si svolge in un certo modo, anzitutto tutto parte da una provocazione di Gesù, l'unico sondaggio che ha fatto nella sua vita. Noi viviamo di sondaggi, perché pensiamo che dei sondaggi si possa capire che aria tira. Gesù ha fatto solo questo sondaggio. Un giorno, sentendo i discorsi dei suoi, che erano i discorsi che facevano anche tutti gli altri, babam, babam, se avete in mente, non le cose inutili, di cui parlano tutti, che quando finisci sei più stanco di prima, che non costruiscono nulla, che non portano da nessuna parte, quei discorsi lì, nei quali siamo dentro fino al collo anche noi, a volte, Gesù taglia corto, dice: va bene, secondo la gente io chi sono? E questi qui gli fanno un elenco di cose sbagliate. Nessuno, stando a sentire i discepoli, nessuno tra la gente ha capito chi è Gesù. Non c'è una risposta giusta. Dicono, alcuni dicono che tu sei Giovanni il Battista, altri dicono che tu sei Elia o Geremia addirittura, o uno dei profeti. Non c'è una risposta. Secondo gli apostoli, la gente non ha capito niente di Gesù. Poi Gesù li sfida personalmente: ma per voi chi sono? Io chi sono? Per voi io chi sono? Che cosa dite voi di me? Immaginiamoci il silenzio che si è creato dopo quella domanda che li ha spiazzati. Perché Gesù cambia dal di dentro il modo di conoscere la realtà. Noi non conosciamo la realtà a furia di ripetere quello che fanno gli altri, quello che pensano gli altri, quello che dicono gli altri. L'unico modo che abbiamo per conoscere la realtà è verificare che impatto ha in noi, vedere come ci muoviamo noi, dove siamo posizionati noi in base a quello che accade. È come se Gesù avesse detto agli apostoli: ma nella vostra vita io dove sono?

va bene l'elenco delle risposte sbagliate degli altri, ma per voi silenzio. Salta su Pietro, che dà la risposta perfetta. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma Gesù che cosa fa? Lo ridimensiona subito. Dice, beato te, ma non perché l'hai capito tu. Hai risposto così, non perché l'hai capito tu, ma perché il Padre te lo ha rivelato. Gesù in quel momento riconosce colui che il Padre ha scelto per quel compito. Fosse stato per lui, forse avrebbe scelto un altro degli apostoli. Perché Pietro, sappiamo tutti che tipo era, forse il meno adatto. Difatti, in modo ironico, Gesù che cosa fa? Tu sei Pietro, cioè tu sei un testone, e io su questa pietra edificherò la mia chiesa. Non si chiamava Pietro, Pietro era il soprannome, che vuol dire tu sei un crapone, bene, sulla tua craponaggine fonderò la mia chiesa, per far vedere che è iniziativa mia, che è opera mia. Tu sei inadeguato, sei reattivo, sei scontroso, appena poi attacchi brighe, muovi le mani, e prendi in mano la spada e poi tradisci, rinneghi, sei così. Ma io su uno come te rischio su uno come te. E la chiesa la edificherò su uno come te. Non solo, a te darò le chiavi del regno, gli dai in mano tutto. Ciò che legherai sulla terra lo legheremo in cielo, ciò che scioglierai sulla terra lo scioglieremo in cielo. A te do il potere di legare e sciogliere. Pensate. E poi il Vangelo si chiude con una frase che ci lascia tutti un po' perplessi, perché dopo tutto questo dialogo, dopo tutta la fatica a far venire fuori la vera identità di Cristo, cosa dice Gesù? Cosa fa Gesù? Ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Come? Perché? Perché uno non crede se qualcun altro gli ripete la definizione. Uno crede con lo stesso metodo per cui Gesù domanda per voi io chi sono. Cioè se accade nella sua vita la grazia della fede. Lo vediamo nelle nostre case, diamo la prova, tiriamo i grandi figli in un certo modo, crediamo di aver dato tutto, aver trasmesso tutto, aver insegnato tutto, e un bel momento prendono e se ne vanno. Lo vediamo dentro di noi, passiamo anni a condurre una vita bella, buona, giusta, onesta, religiosa. Un bel momento vengono fuori i dubbi che mai pensammo che ci venissero addosso. A 50, 60, 70, 80 anni ci vengono dentro i dubbi, facciamo finta di niente ma ce li abbiamo. Ma sarà, non sarà, poi dopo cosa ci sarà? Boh, chissà. Cioè, se non accade ogni giorno la grazia della fede, non c'è, non si può vivere di rendita nel rapporto con Dio. Gesù sa bene questo e perciò ordina ai discepoli Gesù ha ordinato poche cose, l'Eucaristia e questo, di non dire a nessuno che lui era il Cristo, perché se gli altri non lo scoprono, che glielo dicano loro a parole, cosa serve? La fede non si comunica per spiegazioni, per insistenze, per parole, per discorsi, per nauseanti verbosità, si comunica solo se ci succede qualcosa che noi non possiamo che ricondurre alla sua iniziativa nella nostra vita. Allora smettiamo di essere diffidenti nei confronti della realtà. Guardiamo con simpatia quello che ci succede, tutto. Senza filtri, senza censure, tutto quello che ci succede, con simpatia, perché è lì che c'è uno che ci attende. Non scegliamo noi quello che ci capita, quello che capita, capita, ma o è un insieme di casi
per cui noi siamo in mano a chi? A un burattinaio, o è il disegno di uno che ci ha talmente a cuore che aspetta il momento in cui in noi scatti: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, sempre come dono, perché la fede è un dono, non perché sei bravo tu, ma perché il Padre te lo ha rivelato. Chiediamo questa grazia, ci aiuta carissima a tagliar corto con tanti discorsi inutili che facciamo. Tu dove sei in quello che dici? Io dove sono in quello che dico? Io dove sono? Facciamoci questa domanda spesso e vedrete che i nostri chiacchiere si scioglieranno come neve al sole, perché è comodo parlare male di chi governa, di chi è vicino di casa, di quello là, di quello di su, di quello di giù, ma tu dove sei? Quando parli, dove sei in quello che dici? Dove ti si può incontrare nelle cose che dici, in quello che fai? Questa domanda ci stende. È la medicina più efficace per vivere una vita autentica, vera. È ciò che desideriamo, veramente lo desideriamo. Chiediamo alla Madonna la stessa grazia che quel giorno travolse l'ignaro Pietro, che resterà quel che sarà, ma totalmente nuovo, fino a quel: Signore, tu sai tutto, lo sai che ti voglio bene. Nonostante tutte le apparenze di me a me stesso, ti voglio bene. Chiediamo questo bene anche per noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene, nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Guglielma Giovannelli, accolta nella casa del Padre, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Ida e Gigi, per i meriti di Cristo, godano la vita senza fine, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: L'amore tuo, Signore, la tua fedeltà, loda.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace per Cristo, nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.